0: Sono le 4 e un minuto.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: la tua estate.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Padova, ritmo italiano, la favola di Adamo ed Eva, Max Gazzè, canzone scritta a quattro mani con il fratello Francesco, poeta e paroliere. Siamo prossimi ad un nuovo aggiornamento con la viabilità, uno sguardo alla situazione del traffico a nord-est con la centrale operativa di Viaggiandolo.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon venerdì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso in direzione Milano, rallentamenti tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Ancora tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, nelle notti di questa notte, venerdì 4 e domani, sabato 5 settembre, dalle 21 fino alle 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Ancora questa notte, a partire dalle ore 22 fino alle 5.30 di domani mattina, sabato 5 settembre, sulla A4, tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione delle barriere stradali, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste verrà deviato alla stazione di Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: giovani, ma sempre con l'aria sofferente. Achille Lauro, la città degli angeli, a Radio Padova, Ritmo Italiano. Aria sofferente no, preoccupazione seria invece alla mostra del cinema numero 83, serata inaugurale, proiezione del film di Danny Boyle, Inc. Clamore in una parte della Sala Grande dove già si era radunato un capannello di vigili del fuoco. È bastato veramente poco per capire che uno spettatore si era sentito male, aveva perso conoscenza e versava in condizioni serie. Qualcuno si è fatto largo tra il pubblico urlando «Sono un medico». Si trattava dell'assessore della Sanità del Veneto, Gino Gerosa, che subito ha messo in atto delle manovre salvavita per soccorrere lo spettatore, alzandogli le gambe e praticandogli per diversi minuti le manovre, appunto, salvavita. Poi l'uomo, 55enne cardiopatico, è stato portato all'ospedale civile per i controlli di rito, ma per lui il peggio era passato. La fortuna di avere un assessore alla sanità, in questo caso, che è anche un medico, e un medico importante, il professor Gerosa, è stato per lui provvidenziale. Gerosa, qualcuno ha chiesto se ha qualche pentimento per la carriera politica intrapresa, lui assicura: non ho dimenticato di essere un medico e quindi mi è venuto spontaneo soccorrere quell'uomo.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
13: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
14: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
13: Più attenzione, più interazione, più risultati.
14: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
15: Radio Padova Meteo.
16: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si rinforza ulteriormente l'anticiclone nel corso di questo fine settimana sull'Italia, dunque anche sul Triveneto, giornata di venerdì stabile, con tanto sole e temperature in ulteriore aumento, valori massimi che sfiorano anche i 34-35 gradi sulla pianura veneta e anche sui fondovalli alpini. Stabilità pressoché assoluta anche in montagna, con pochissimi disturbi nuvolosi, sarà così anche per gran parte del weekend, con al più qualche locale fenomeno di instabilità relegato ai settori montuosi più settentrionali delle Alpi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
15: Suonare in Padova, la disco italiana.
17: Da questo momento
15: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

0: ma io sono bella e anche modesta. Tra poco le ultime notizie con la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Genova News.
1: A 10 giorni dall'alluvione in Nepal, estratti vivi 2 operai che erano rimasti bloccati in una galleria di una centrale idroelettrica. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1.280 morti, oltre 5.600 i dispersi. Conflitto in Ucraina, almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa, mentre droni di Kiev hanno centrato un deposito di carburante sul Mar Nero e una struttura industriale militare russa a oltre 1.300 km dall'Ucraina. La caduta dell'Iran è alla nostra portata, non sfidateci, così Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico, e gli Stati Uniti sarebbero pronti a estendere il dispiegamento militare in Medio Oriente fino all'anno prossimo. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Attesa alle stelle a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si corre domenica alle 15, popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru,

Rosa Chemical, Radio Padova, Ritmo Italiano. Non è normale, quel che non è normale è vedere tanti ragazzi giovani in tenera età, sempre a passare del tempo con il cellulare in mano e non facendo altro. E invece una volta il tempo lo consumavamo diversamente, insomma lo passavamo spesso in strada facendo giochi di strada. E a proposito di questo, Verona è pronta a ritrovare lo spirito ludico che da anni anima le sue strade. Dal 18 al 20 settembre prossimo il quartiere di Veronetta infatti ospiterà ancora una volta il Toccati, festival internazionale dei giochi in strada organizzato da un'associazione, l'associazione Giochi Antichi, in collaborazione con il Comune di Verona. L'edizione di quest'anno in particolare accoglierà l'Irlanda come paese ospite. Dov'è l'Irlanda? È molto lontana l'Irlanda, pronto a portare nelle piazze e nei cortili atmosfere, sapori e tradizioni attraverso spettacoli, workshop e giochi popolari come il calcio gaelico e l'hurling. Il giardino della rondella Santa Toscana si trasformerà in una grande pub irlandese dove sarà possibile cimentarsi con giochi tradizionali come darts e rings, accanto ai giochi di carte italiani come la briscola, anche quello un bel passatempo, bel gioco. La presenza irlandese dialogherà con le radici italiane del festival, perché dedicherà ampio spazio ai giochi tradizionali del nostro paese per raccontare culture, territori e generazioni. Anche la città di Urbino parteciperà con un contributo speciale, portando a Verona la propria tradizione di trampoli e aquiloni in un incontro simbolico tra due culture diverse. Una bella iniziativa, lo ricordo ancora, dal 18 al 20 settembre, quartiere di Veronetta, Verona, Toccati.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 4 settembre 2026. Ariete, il buon aspetto della luna dovrebbe suggerirvi di essere cauti, evitando di esprimere giudizi, in particolare nei confronti di chi vi è più vicino, dal momento che Venere e Marte, sempre in posizione dissonante, potrebbero causare fraintendimenti. Voto 7. Toro, siete ben voluti da Mercurio e Marte, pertanto avete la certezza che le vostre idee possano realizzarsi. Datevi da fare al lavoro e siate attivi in famiglia con il voto 8. Gemelli, la presenza di Luna e Urano nel segno con il benestare di alcune stelle amiche favorirà il buon esito degli affari e l'appagamento sentimentale. Insomma, giornata ok e voto 8. Cancro, siete ben voluti da Mercurio e in ambito professionale non dovreste avere difficoltà mentre rimane qualche incomprensione nelle relazioni affettive. Fate un piccolo esame di coscienza chiedendovi se è proprio necessario rivangare situazioni passate. Voto 7-. Leone, tutto procede come da programma e voi avete la facoltà di osare visto che siete sotto l'influenza benefica della luna. Serata per coccole romantiche o per lo svago in buona compagnia e voto 8. Vergine, le vostre capacità organizzative non si discutono grazie a Mercurio nel segno. La dissonanza della luna potrebbe essere responsabile di qualche inquietudine nei rapporti familiari. 8- il vostro voto. Bilancia, Venere sempre nel segno, oggi riceverà il supporto della luna affinché possiate sentirvi a vostro agio muovendovi con più sicurezza. Approfittatene se dovete occuparvi di questioni rimandate. Voto 7+. Scorpione, avete le carte in regola per essere determinanti nelle decisioni che contano, sia al lavoro sia tra le mura domestiche. Insomma, giornata proficua e voto 8. Sagittario, alcuni astri amici vi suggeriscono di rimanere concentrati su obiettivi facilmente raggiungibili, evitando di avventurarvi in imprese che per ora non darebbero frutto. Voto 8-. Capricorno, il lavoro non vi procura preoccupazioni, anche se un dispettoso Marte potrebbe ostacolarvi con imprevisti da gestire con saggezza e cautela. In amore serve un po' di umiltà e voto 7. Acquario, la vita affettiva gode dei favori di Venere e, per la luna positiva, oggi sarà una buona giornata anche in ambito professionale, quindi voto 8. Pesci, la dissonanza della luna potrebbe ostacolarvi ulteriormente negli impegni lavorativi. Cercate perciò di non distrarvi e voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Non chiedi

0: E faccio per tre, rettore Tancredi, in attesa invece di aggiornarvi sulla situazione del traffico a nord-est.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di una buona mattinata a voi tutti all'ascolto. Segnalo code per traffico sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. Attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la A28 e San Stino di Livenza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Fa Raff a Radio Padova, Ritmo Italiano, un'emozione inaspettata. Inaspettato anche il post che mi è capitato di leggere recentemente, sfogliando, scartabellando tra i social, ed è arrivato il momento di fare la radio di servizio, ovvero quando i social non arriva dove può arrivare la vecchia radio. Alcune case di Mortise nel Padovano, palazzi gialli e grigi di circa 8 piani, presentano una particolarità in via Fratelli Carraro, per essere precisi. In realtà è un complesso di più palazzi. Al settimo di uno di questi qualcuno da settimane ha lasciato la luce accesa sul poggiolo, che disturba un vicino in particolare che affaccia sull'altro condominio. Lui, il vicino, ha pubblicato un post nel quale chiede di spegnere la luce, e questo insomma era curioso, insomma mi ha incuriosito, ma mi incuriosivano ancora di più le risposte degli altri, che hanno detto: ma insomma, ti consigliamo di andare dall'amministratore eventualmente e chiedere di spegnere quella luce che rimane costantemente accesa di giorno e di notte. Ed ecco che entra in scena la radio di servizio: spenga quella luce del poggiolo, perché oltre a disturbare il vicino risparmierà e inquinerà di meno. Ci pensi, spenga quella lampadina.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia viaggiando con...

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
12: La disco italiana.
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Andiamo a chiudere questa puntata di oggi, venerdì 4 settembre, e lo facciamo dopo aver ascoltato Salda Vinci con Poesia, che è la sorta di tarlo che adesso mi girerà nella testa per tutto il fine settimana. Vi ho già raccontato come mi sono svegliato nel cuore della notte cantando la sua canzone. Ho pensato, sto impazzendo. Va bene, siamo ai saluti, vi sto per lasciare con Luca Lazzari, che segue nella seconda parte di Mattinata e poi nella fascia iniziale del pomeriggio. Vi auguro il buon weekend e nell'attesa di ritrovarci però sabato e domenica, sempre a partire dalle 7 fino alle 11. Vi lascio con The Colors, con Chi fai l'amore.

sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Formula 1 a Monza, oggi le libere, scalpita il ferrarista Leclerc che vinse il Gran Premio d'Italia nel 2019 e due anni or sono.
2: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale.
1: Ottimista Hamilton che in classifica è secondo con Russell, a meno 59 dal leader Iridato Antonelli, relegato in ultima fila dopo la penalità per il cambio della power unit e di alcune parti meccaniche. Anticipo terza di Ale, 24:45 Genoa Como. Ieri, sedicesimi di Coppa Italia, eliminato il Cagliari per mano del Verona e il Palermo travolge il Mantova. Tennis, Flavio Cobolli e Luciano Darderi approdano al terzo turno degli US Open, dove troveranno il belga Blocks, il qualificato australiano Sweeney che ha eliminato Musetti condizionato da un malessere. Fuori Bellucci, oggi Paolini, Sirstea. Vigilia per l'Ital Volley femminile, domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Alle 15 l'altra semifinale tra le padrone di casa turche e la Serbia domenica. Alla finale è tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 2 minuti.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Ross Villain, io, me ed altri guai a Radio Padova. 11:06 minuti, buona giornata da Luca Lazzari insieme fino alle 15. Adesso tre in fila, la prima è di Madame Marrakesh. Volevo capire.
2: Tre canzoni in fila.

freddo ancora in Italia in questo periodo. Tiro Mancino, abbiamo concluso alle 11 e 16 minuti un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buona mattinata, benvenuti anche con Cioffi e Noemi insieme. Questa è la nuova canzone per loro, si intitola Farfalle nello stomaco.

0: scopre il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si rinforza ulteriormente l'anticiclone nel corso di questo fine settimana sull'Italia, dunque anche sul Triveneto, giornata di venerdì stabile, con tanto sole e temperature in ulteriore aumento, valori massimi che sfiorano anche i 34-35 gradi sulla pianura veneta e anche sui fondovalli alpini. Stabilità pressoché assoluta anche in montagna, con pochissimi disturbi nuvolosi, sarà così anche per gran parte del weekend, con al più qualche locale fenomeno di instabilità relegato ai settori montuosi più settentrionali delle Alpi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Un po' di musica romantica che non fa mai male. Ermal Meta, Radio Padova, con Calma Metafisica. Ci vuole in una giornata come questa. Ben trovati anche con Al Castellana ed Argent D'Amico.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Radio Padova News.
1: I successi dell'Unione Europea sono indiscutibili, va rafforzata, basta indugi, è a rischio l'economia mondiale. Questo è il monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del forum Ambrosetti di Cernobbio. Guerra russo-ucraina, Witkoff e Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, saranno domani e domenica, prima a Mosca, poi a Kiev. Lo ha riferito la TASS, la visita era stata annunciata ieri anche dal presidente ucraino Zelensky. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Due corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Calcio al via stasera la terza di Serie A. Alle 20.45 il Genoa, ancora senza punti, ospita il Como reduce dal blitz di Napoli. I tecnici De Rossi e Fabregas.
2: Aspettiamo una partita difficile, perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
3: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là, perché si sente un ambiente di calcio spettacolare.
1: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: È mezzogiorno e un minuto.

pace. Anche Rossana Mazzotti ha bisogno di stare un po' tranquillo in questo periodo. Recente operazione alle corde vocali per lui, operazione che è andata bene. Adesso si deve riposare un attimo e poi riprenderà la sua tournée mondiale. Mezzogiorno, 5 minuti, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Baby K e Tuca Macarena. Yo.

Melody con Vertigine a Radio Padova, mezzogiorno e 14 minuti. Da oggi pomeriggio, domenica sera, saranno qualcosa come 27 milioni di italiani in movimento sulle strade e sulle autostrade della nostra nazione. Tra poco aggiorniamo invece la situazione in Veneto in questo momento. Ora Mace, Salmo e Colapesce.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Ancora in questa direzione code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23. A28 Porto Gruaro Conegliano, in direzione Conegliano, attenzione alla presenza di un mezzo in panne allo svincolo in uscita di Pordenone Centro Commerciale. Torniamo sulla A4 Venezia-Trieste, dalle 21 di sabato 5 settembre fino alle 7 del mattino di domenica 6 settembre verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Donà di Piave, con i relativi accessi intermedi in entrambe le direzioni di marcia per lavori inerenti alla realizzazione della terza corsia. Uscita obbligatoria Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria San Donà di Piave per chi proviene da Venezia. Chi transita sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Donà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Paola e Chiara su Radio Padova con Fatalità, e adesso parliamo della mostra del cinema di Venezia. Se pensate che sia accessibile solo chi ha un biglietto per le proiezioni, oppure, che so, un invito esclusivo, vi state sbagliando, perché questo fine settimana al Lido si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Allora, il cuore degli incontri con i professionisti del settore è all'Hotel Excelsior. Qui c'è lo spazio della Regione Veneto, che ospita un calendario veramente molto importante di talk, presentazioni di libri e premiazioni a ingresso libero. Poi, per chi cerca l'atmosfera glamour del festival, ci sono delle tappe obbligatorie, sono come ad esempio la Campari Lounge e la Terrazza Martini, che sono situate a ridosso del Palazzo del Cinema e sono il luogo perfetto per un aperitivo al tramonto, e sono spesso animate anche da interviste e panel visibili al pubblico. Infine, l'emozione più grande resta quella del tappeto rosso, del red carpet. L'accesso alle transenne è gratuito per tutti, bisogna avere un po' di pazienza, bisogna postarsi nel pomeriggio e prepararsi a vedere da vicino le stelle del cinema mondiale che sfileranno per le grandi anteprime serali. Insomma, Venezia e il Lido di Venezia in particolare vi aspettano anche senza biglietto per godere delle sensazioni meravigliose, come la musica di Radio Padova. Adesso c'è anche Blanco e questa è Nostalgia.

0: l'ora di tornare ad allenarti. Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Giorno su Radio Padova
5: ci sono le bellissime,
4: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Il giorno dei giorni, Ligabue su Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Bentrovati anche con Giulia, la voce però è quella di Coez, e questa si intitola Quelli come me.
1: Dimmi che hai

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo su Radio Padova con La Costiera Amalfitana. A realizzare questa canzone, ma anche a realizzare il video, si sono divertiti tantissimo e beati loro. Benvenuti da Luca Lazzari, insieme fino alle 15 c'è la nostra musica. Adesso ascoltiamo tre canzoni, le abbiamo messe in fila per voi. La prima è di Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Tre canzoni in fila.

0: Francesco Renga, Meravigliosa la Luna su Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra pochissimo aggiorniamo anche la situazione del traffico a nord-est, tra l'altro sarà un weekend impegnativo per quanto riguarda i rientri, gli esperti dicono da bollino rosso. Ora ascoltiamo Giovanotti invece con Alfa e questo è Buon Vento.
1: È un po' di t-

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza del Nord-Est. Segnalo in questi minuti la presenza di veicoli lenti tra la barriera di Trieste-Lisertel e di Puglia sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia. Code per traffico intenso sempre sulla A4 in direzione Venezia tra la A28 e San Stino di Livenza. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV, dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Ancora tratti di competenza CAV A57 tangenziale di Mestre. Nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre, dalle 21 fino alle 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Vi state preparando alla serata del venerdì? Era Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Padova Ritmo Italiano? Vi do il finale dell'incontro agli US Open di Jasmine Paolini, che ha perso con doppio 6-3 dalla romena Sorana Kirstea e quindi fuori dagli US Open. Invece, occupandoci del nostro prezioso territorio, conto alla rovescia per la regata storica in programma domenica sul Canal Grande, con l'attesissimo corteo storico. In questi giorni Venezia si è apprestata proprio a vivere i tradizionali momenti di rito che introducono la manifestazione. Imbarcazioni cinquecentesche che sfileranno sul Canal Grande a partire dalle 3:30 del pomeriggio di domenica, seguite poi dalle storiche competizioni, uno degli appuntamenti simbolo della città, con imbarcazioni storiche, gare di yoga veneta lungo il Canal Grande. Sarà spettacolare. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: vedere.
1: Laura Pausini con Resta in ascolto, che delicatezza. L'ultima delle bellissime su Radio Padova al Ritmo Italiano, mentre in maniera piuttosto veloce andiamo verso le 7 della sera di questa giornata di preludio al fine settimana. Tra poco anche le ultime notizie con la nostra redazione. Intanto Giovanotti con Alfa, buon vento.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti, un atto dovuto e inevitabile, spiega l'AIGI. Taranto è sull'orlo di una bomba sociale, si legge nella nota congiunta dei sindacati in vista della conferenza stampa convocata per domani mattina. Electrolux, i sindacati FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti. Le modalità, spiegano le sigle, saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Ne ha parlato da Cernobbio il ministro degli esteri Tajani.
2: Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
1: Ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%. Acquisti sui titoli tecnologici bene anche Stellantis. In calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti. Il rosso Wall Street. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 19 in punto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Questa è Radio Padova.

In una stagione estiva che viaggia rapidamente verso la sua conclusione, beh, figuriamoci se poteva mancare Baby K. Era Tuca Macarena su Radio Padova, ritmo italiano, anche Napoleone, grande talento il suo. Questa è la nuova Cucumari. Era l'estate.

Bambole di Pezza con Porno, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, buona serata. Sentiamo Raff con Superstiti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Per traffico intenso si verificano code a tratti sulla 4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest e Peschiera verso Venezia, si rallenta tra Verona Est e il Bivio per la 22 in direzione Milano e si rallenta con code in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Terraglio e il Bivio per la 27. Infine code per traffico intenso sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in uscita Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Strega comanda la canzone di Francesca Michielin su Radio Padova Ritmo Italiano, con la speranza che per voi tutto stia procedendo piuttosto bene in questa giornata di venerdì e all'ora dell'aperitivo praticamente. Saif, Parlar d'amore.
1: Che bello!

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22. Sei sempre

0: con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
0: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ritmo della tua estate.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di più è la tua nuova chance. Chiama il numero

0: Therapist.com.
1: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Stai ascoltando Radio Padova.